vuole due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me, amore non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 6:01.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ed eccoci prontissimi anche oggi a cominciare una nuova puntata, quella del venerdì 24 luglio. Max Dupré con voi fino alle ore 9. Apriamo con J-Ax, i vecchietti fanno oh.

Viaggio a Toracci, liberatemi, non vi siete liberati di me, sono Max Dupré, vi accompagno anche oggi fino alle 9, inizia la nostra puntata del venerdì con il fiato sul collo per qualcuno che dovrà lavorare fino all'ultimo prima di andare in vacanza e per altri invece un weekend che è in avvicinamento e sarà un weekend di svago, di divertimento, anche se per il fine settimana sono previste piogge nella giornata di domenica, ma sentiremo più tardi Trebi Meteo che cosa ha da raccontarci. Intanto insieme si diceva fino alle 9, vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000 e vi annuncio la prossima di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: saltare.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Sotto palco supportano questo show.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: la domenica.
1: Saif con Buona Domenica, buon venerdì invece con Radio Padova e con Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9, anche oggi puntata del primo mattino che ci vede insieme, insieme anche alla nostra agenda, il nostro almanacco. Oggi 24 luglio è Santa Cristina, tanti auguri a chi porta il nome di Cristina, tra le Cristina anche la nostra Cristina Dori che sentite in onda tutti i giorni da mezzogiorno alle 2 con Ciao Cri. Proverbio di luglio per Santa Cristina, la sementa della saggina. Bisognerebbe capirne il senso, qualcuno di voi probabilmente sa darci la traduzione esatta. Accadde oggi, 1908, a Londra, Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma vincitore morale di quella Olimpiade 1908. 1923, Edoardo Agnelli invece è eletto presidente della Juventus, evento che segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. 1923, insomma, parecchio tempo fa. Fausto Coppi nel 49 invece vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. Praticamente i colori azzurri in testa al Tour de France in quell'annata, 1949. Il primo tra l'altro ciclista, stiamo parlando di Coppi, a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Nel 56 invece gli americani interrompono il sodalizio artistico tra Dean Martin e Jerry Lewis, durato 10 anni, apprezzatissimi e conosciutissimi. Ricordiamo invece i nati oggi: Jennifer Lopez, conosciuta e soprannominata J-Lo, cantante, cantautrice, ma soprattutto attrice e ballerina americana, nata nel 69 il 24 luglio. E poi Vincenzo Salemme, attore, commediografo, regista teatrale e televisivo e cinematografico, 24 luglio 1957. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani, anzi no, torna lunedì alla solita ora. Intanto è tempo di oroscopo tra poco con Venusia. Rimanete all'ascolto, subito Tiziano Ferro con Incanto.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 24 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon venerdì grazie alla luna positiva, pertanto attivatevi per cercare di sistemare i vostri affari così da godervi un appagante inizio di fine settimana. E voto 7 più. Toro, la situazione sentimentale non vi procura problemi così come il lavoro e se siete in vacanza avete la facoltà di rilassarvi o divertirvi. Davvero non potete volere di più, quindi il voto è 8. Gemelli, l'opposizione della luna potrà, se non farete attenzione, essere causa di altri dissapori familiari, quindi fate in modo di essere disponibili e tolleranti, voto 7, meno. Cancro, con l'ausilio di Venere positiva e la presenza di Mercurio nel segno, avete la certezza di potervi occupare degli impegni odierni o di programmare le vacanze. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, l'ottimo aspetto della luna renderà tutto facile, sia al lavoro sia in amore. Giornata più che positiva e 8 è il vostro voto. Vergine, un certo nervosismo possibile per la luna in quadratura potrà impedirvi di essere concentrati al lavoro o preoccupati per le vicende affettive, ma cercate di non farvene influenzare troppo, voto 7 meno. Bilancia, luna, sole, giove e plutone vi sono di supporto, così nonostante i dispetti di mercurio dissonante potrete ottenere qualche soddisfazione specie negli affari e voto 7 più. Scorpione, le gratificazioni professionali e l'appagamento affettivo anche oggi saranno garantiti da Mercurio e Venere in aspetto armonioso. Sentitevi sereni, voto 8. Sagittario, bene il lavoro, cercate di occuparvi di più del benessere di coloro che amate, utilizzando l'aiuto della luna nel segno, ma senza esagerare. Voto 7. Capricorno, l'aspetto armonioso di Venere vi invita a cogliere nelle relazioni affettive tutto il buono che non riuscite ad ottenere dai rapporti di lavoro, così sentirete un po' meno i disagi che ultimamente vi hanno messo in difficoltà. Voto 7. Acquario, in questo periodo non dovreste avere dubbi, quindi sentitevi liberi di esprimere idee ed emozioni, oggi anche grazie al sostegno della luna positiva. E 8 il vostro voto. Pesci, la vita affettiva per Venere dissonante vi causa un certo batticuore, ma a consolarvi ci sono le soddisfazioni negli affari, ma solo se vi muovete con cautela. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Il tempo dunque si manterrà stabile, in prevalenza assolato, con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato sulle regioni, le temperature massime infatti difficilmente supereranno i 30-32 gradi. Segnaliamo nel corso del weekend poi il transito di una perturbazione che coinvolgerà il Triveneto specialmente nella giornata di domenica, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Sei parte di me rimane un classico degli Zero Assoluto. 20 anni fa usciva per loro questa canzone che è stata importante per la loro carriera e anche insomma per farsi conoscere meglio dal loro pubblico. Ancora ben trovati, ancora buongiorno, buon venerdì da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Tanta musica anche oggi da ascoltare insieme. Poco fa le previsioni meteo con Treibi Meteo, che risentiremo più tardi intorno alle 7.35, 7.40. Rimanete con noi. Subito invece Giovanotti con

0: Ok,
1: Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica, Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci stiamo affacciando alle 7, ci stiamo per dedicare al prossimo giro di boa e poi via con un'altra ora di grande musica e naturalmente di informazione, visto che alle 7.30 avremo l'appuntamento con le notizie dalle 7 province venete. Rimanete con noi, c'è spazio adesso per Negramaro con Marziani, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Le 7 e un minuto e torno ad augurarvi la buona giornata in questo venerdì, oggi 24 del mese di luglio. Max Dupré insieme a voi fino alle 9, adesso anche con Ligabue e la sua Happy Hour.

0: Chi, come racconta Ligabue, si sente già dentro l'happy hour, ma mi sembra effettivamente adesso un po' prestino per parlare di happy hour. Sono le 7:05 ora del mattino. Un saluto a voi che state raggiungendo il posto di lavoro nelle ore più fresche della giornata e magari iniziate prima rispetto al vostro programma lavorativo, però ne approfittate delle ore più abbordabili dal punto di vista delle temperature. Stamattina sui 20 gradi ci si muove con una certa agilità. Poi nel corso della giornata i gradi aumentano, ma non arrivano ad essere così pressanti e caldi caldissimi come è successo nelle passate giornate. Il bel tempo dovrebbe insistere, avete sentito anche Trebi Meteo prima, con l'alta pressione fino a domenica, quando sono previsti dei temporali localmente anche intensi, di forte intensità, speriamo. Naturalmente senza creare danni, già ne abbiamo viste parecchie di situazioni al limite nel corso della settimana che si va chiudendo. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se avete voglia di scriverci. Qualcuno di voi ci ha parlato di partenza per le vacanze, oramai ci siamo, il conto alla rovescia è arrivato quasi ai numeri finali. Per chi invece è rientrato da poco ci vuole pazienza, ma si affronterà anche questa fase dell'anno.
1: Ritmo italiano.

0: Beh, non è un segreto, voglio dire, non è una ricetta miracolosa. Nel caffè ti ho messo la grappa, cara Malika Ayane. Cosa hai messo nel caffè? 7:13 del mattino, qualcuno di voi diretto a Conselve stamattina per lavoro. Grazie Marian per il tuo messaggio al 328 319 8000. C'è chi invece si sta organizzando per una giornata nella spiaggia vicino a casa, è organizzata in fretta e furia sul greto di un fiume. Attenzione, a proposito di fiumi, laghi, insomma, sono pericolosi sotto certi aspetti e sotto l'aspetto della balneabilità soprattutto, quindi prudenza, attenzione. Grazie anche per gli auguri arrivati proprio in tempo reale da parte di Betty per il nostro fine settimana. Il suo sarà un fine settimana, credo, di corse e di footing, e sarà così per tanti amici che ho visto stamattina all'alba fare la loro corsetta, tenersi in forma. E del resto, come vi dicevo, le temperature sono assolutamente dalla parte di chi ha intenzione di fare un po' di ginnastica di prima mattina.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Paolo Turci, fatti bella per te. Tra poco invece ci prepariamo per ascoltare le informazioni che arriveranno dalla centrale operativa di Viaggiando, dedicate a voi che siete al volante.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 24 luglio, buongiorno e benvenuti. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si sono già formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi segnaliamo che da questa mattina è aperta la nuova area di servizio Roncade Nord, situata lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre oggi, lungo la A4 Venezia-Trieste, apriranno le nuove aree di parcheggio Fratta Nord e Fratta Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio!

0: Local News.
1: 7:32 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Artigiano 85enne colto da malore cade dalla scala e muore. Ennesima tragedia sul luogo di lavoro in provincia di Padova. A Teolo un uomo, Fernando Bottaro, ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM. Venezia, tentata rapina, dipendente ferito, il responsabile si è costituito, è successo a San Polo ieri verso le 17:30. Un uomo con una mitraglietta ha innescato una colluttazione con il lavoratore che tentava di proteggere la sala dove gli avventori giocavano con le slot machine. In seguito si è però arreso e si è consegnato alle forze dell'ordine. Vicenza, maltrattamenti alla moglie e continue richieste di denaro, trentenne allontanato da casa. La misura cautelare eseguita dalla squadra mobile nei confronti di un cittadino bosniaco, vietato avvicinarsi alla donna e dimorare nel comune di Vicenza. Treviso, pulmino esce di strada affrontando una rotatoria, muore un 54enne, il drammatico fuori strada nel pomeriggio di ieri lungo il territorio comunale di Chiarano. Il mezzo era diretto verso Oderzo, a bordo c'era soltanto il conducente. Rovigo oppone resistenza ai carabinieri dopo un incidente stradale, arrestato un 31enne a Occhiobello dopo un sinistro tra un autocarro e un'auto in sosta. L'uomo avrebbe minacciato e aggredito i militari intervenuti. Arrestato a Occhiobello, è stato poi rimesso in libertà dal tribunale di Rovigo. Belluno, selva, crolli dalla parete del Pelmo. Non ci sono fortunatamente alpinisti coinvolti. Distacchi nel corso del pomeriggio sul versante nord-ovest. Il sindaco Lorenzini rassicura i paesani che non ci sono pericoli. Chiudiamo con Verona, cantiere di via 20 settembre verso la conclusione. Viabilità rimodulata fino a settembre. Ultime settimane di lavori tra Veronette e Porta Vescovo con interventi coordinati su strade, marciapiedi e filovia. È tutto per questa nostra edizione locale delle news. La prossima come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Il tempo dunque si manterrà stabile, in prevalenza assolato, con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato sulle regioni, le temperature massime infatti difficilmente supereranno i 30-32 gradi. Segnaliamo nel corso del weekend poi il transito di una perturbazione, coinvolgerà il Triveneto specialmente nella giornata di domenica, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: 7.45 del mattino, è tempo di dare uno sguardo a chi fra di voi ha voglia di fare un bel tuffo a Padovaland. Estate, sole e divertimento. Un tuffo che vi aspetta a Padovaland, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera del Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provare i tanti scivoli, lasciarsi trasportare dalla piscina a onde e rilassarsi nel verde. Scoprite di più di Padovaland su parcopadovaland.it oppure sui social. E ora mandateci un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland e sarete i nostri graditi ospiti.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Da qualche tempo si è trasferita a Milano dalla sua natia Creazzo in provincia di Vicenza. Stiamo parlando di Madame con Mama Non Mama, che chiude questa nostra puntata di oggi e mi consente di salutarvi, augurarvi il buon weekend e aspettarvi però domani mattina a partire dalle 7.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Certi amori legati.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Stretta sulla delinquenza minorile, il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Chi sbaglia paga, sottolinea la Premier Meloni. E piovono critiche dalle opposizioni. Per il PD è solo propaganda. VS dal governo una deriva autoritaria. Interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. E di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta. Disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 di stasera lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da CUB SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
10: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Non che ne avesse bisogno, ma dopo l'esibizione durante la finale dei mondiali tra il primo e il secondo tempo, come si dice in gergo tecnico nell'halftime, la visibilità di Laura Pausini a livello mondiale è aumentata tantissimo. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova alle 9:07 minuti, siete con Luca Lazzari, anche oggi sarà così fino a mezzogiorno con la nostra musica. Adesso suoniamo anche Irama e la nuova che si intitola Cabana.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 24 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon venerdì grazie alla luna positiva, pertanto attivatevi per cercare di sistemare i vostri affari così da godervi un appagante inizio di fine settimana. E voto 7 più. Toro, la situazione sentimentale non vi procura problemi così come il lavoro e se siete in vacanza avete la facoltà di rilassarvi o divertirvi. Davvero non potete volere di più, quindi il voto è 8. Gemelli, l'opposizione della luna potrà, se non farete attenzione, essere causa di altri dissapori familiari, quindi fate in modo di essere disponibili e tolleranti, voto 7, meno meno. Cancro, con l'ausilio di Venere positiva e la presenza di Mercurio nel segno, avete la certezza di potervi occupare degli impegni odierni o di programmare le vacanze. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, l'ottimo aspetto della luna renderà tutto facile, sia al lavoro sia in amore. Giornata più che positiva e 8 è il vostro voto. Vergine, un certo nervosismo possibile per la luna in quadratura potrà impedirvi di essere concentrati al lavoro o preoccupati per le vicende affettive, ma cercate di non farvene influenzare troppo, voto 7 meno. Bilancia, luna, sole, giove e plutone vi sono di supporto, così nonostante i dispetti di mercurio dissonante potrete ottenere qualche soddisfazione specie negli affari e voto 7 più. Scorpione, le gratificazioni professionali e l'appagamento affettivo anche oggi saranno garantiti da Mercurio e Venere in aspetto armonioso. Sentitevi sereni, voto 8. Sagittario, bene il lavoro, cercate di occuparvi di più del benessere di coloro che amate, utilizzando l'aiuto della luna nel segno, ma senza esagerare. Voto 7. Capricorno, l'aspetto armonioso di Venere vi invita a cogliere nelle relazioni affettive tutto il buono che non riuscite ad ottenere dai rapporti di lavoro, così sentirete un po' meno i disagi che ultimamente vi hanno messo in difficoltà. Voto 7. Acquario, in questo periodo non dovreste avere dubbi, quindi sentitevi liberi di esprimere idee ed emozioni, oggi anche grazie al sostegno della luna positiva. E 8 il vostro voto. Pesci, la vita affettiva per Venere dissonante vi causa un certo batticuore, ma a consolarvi ci sono le soddisfazioni negli affari, ma solo se vi muovete con cautela. Voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: country in salsa milanese. J-Ax, Hippie Yayo su Radio Padova alle 9.22. Buon viaggio con la nostra musica. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro. Su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A seguito di un incidente verificatosi sulla A4 Venezia-Padova si registrano code in direzione Trieste tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Per traffico intenso si verificano invece incolonnamenti in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana e alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Strega Comanda, Francesca Michelin, Radio Padova alle 9.33 e adesso parliamo di giovani, parliamo di regole che cambiano dal punto di vista della loro tutela legale, soprattutto quando combinano delle marachelle da minorenni, perché cambiano infatti le regole, i minori tra i 14 e i 18 anni saranno sempre imputabili. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Secondo la normativa vigente, per i minori tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Con il nuovo disegno di legge che modifica l'articolo 98 del codice penale, il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità e l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere dimostrata caso per caso e l'onere sarà soprattutto a carico della difesa. Si presume dunque che la capacità di intendere e di volere ci sia sempre e poi, spiega Giorgia Meloni, si potrà dimostrare il contrario davanti ad un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità e siamo sicuri che il dibattito da questo punto di vista adesso andrà avanti per un bel po' di tempo qui in Italia. Sta di fatto, insomma, che stanno cercando di cambiare questa norma. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica, con i vostri messaggi se volete commentare le notizie che vediamo, 328 319 8000. Ora LDA e H7, questa è Santa. Che

0: Tempo di scoprire musica nuova a Radio Padova anche con Nicolò Filippucci, Mantra.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Radio Padova News.
1: Medio Oriente, in seguito agli attacchi compiuti dagli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, Trump ha minacciato gravi punizioni militari e un attacco massiccio nei confronti dell'Iran. Il conflitto in Ucraina, pesante bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti, sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Slovansk e Zaporizhia con 15 di feriti. Incendi in Francia e Spagna, il presidente francese Macron attiva il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali, richiesti anche dalla Spagna, che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Bologna è cominciata stamattina l'autopsia al Sant'Orsola per la morte di Fakir, l'uomo morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero sangue nei polmoni. Calcio, Pep Guardiola rifiuta la nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: erano LDA e H7 su Radio Padova, Ritmo Italiano. Hanno preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera?
1: Tre canzoni in fila.

0: porto via con me.
1: Ti porto via con me di Jovanotti, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, che torna tra meno di un'ora. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 17 e con il nostro buon pomeriggio anche Giuli e Coez, quelli come me.
0: Dimmi che hai.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Rove con Femmina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta, buon pomeriggio. Sono le 3:30 e già da un paio d'ore, un po' meno forse, si è conclusa la prima sessione di prove. È iniziato ufficialmente, già ieri con la conferenza stampa dei piloti, il fine settimana del Gran Premio di Ungheria e quindi Formula 1 al centro dell'attenzione per l'intero fine settimana. Dopo le prime libere, è Charles Leclerc il più veloce su Ferrari. Nel finale però si è dovuto fermare per un problema alla sua auto, ancora da chiarire tra l'altro, ma non dovrebbe creare problemi poi per le qualifiche e la gara. La Red Bull di Verstappen è seconda, poi ancora la Ferrari con Hamilton. La seconda sessione di libere alle 17, quindi nel pomeriggio di oggi. Domani alle 16 scattano le qualifiche e poi domenica alle 3 semaforo verde e il via alla gara, il Gran Premio di Ungheria. Non ho citato Kimi Antonelli perché non è nei primi tre dopo la prima sessione di libere, ma da domani il ragazzo si sveglia e come?

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Certi amori regalano noi.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova. La passione non si spiega, si vive.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Infine sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fra Quintale con Aranciata, 17:32 minuti. Buon pomeriggio e buon venerdì da parte mia. Sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20 anche oggi. Benvenuti, continua la nostra musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando.

0: davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Sull'Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

Ci vuole una laurea Coez su Radio Padova, ci vuole uno smartphone invece per collegarvi con noi e per mandare dei messaggi molto importanti, anche perché vi daranno all'accesso a quello che è il nostro gioco ufficiale di sempre, che è un regalo per te. E oggi ci sarà in palio questo bel doppio biglietto per l'ingresso al parco acquatico di Padova, quindi per Padovaland. Quando sentirete un regalo per te dovrete muovervi velocemente e digitare il vostro messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000. Intanto segnatelo bene nel vostro smartphone. Continua la musica e tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Prima c'è Coca Zero, i Pinguini Tattici Nucleari.

bozza di giocare a Need for Speed. Vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a far lo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con se

0: Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Sono le 20 in punto.
3: Questa è Radio Padova.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Eluard.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, sabato 25 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: È l'amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. Giosuè Carducci.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.